0: Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.

0: Sono le 3:01.
1: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

0: Sono le 4 e 3 minuti.
1: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentir,

0: Sono le 5:04 minuti.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
3: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
3: Cari figli, gioite con me, perché l'Altissimo mi ha permesso di stare con voi, di guidarvi a Lui che è via, verità e vita. Gioite, figlioli, e siate gioiosi anche nelle difficoltà, e avrete la forza perché sarete coscienti di essere passeggeri, e saprete offrire tutto a Dio. Perciò non dimenticate, io sono vostra madre e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
4: O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Alleluia. Recitiamo questa sera una parte del Santo Rosario, meditando i misteri della gioia. Ricordiamo nella nostra preghiera le famiglie, in modo particolare quelli che hanno qualche difficoltà, e anche tutti i nostri sacerdoti della nostra comunità diocesana. Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria ad Elisabetta.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero della gioia contempliamo la perdita e il ritrovamento di Gesù nel Tempio fra i dottori della legge. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro

0: pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Amen.

0: l'acquisto delle sante indulgenze e per il nostro Papa Francesco. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Per tutti i defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. Recitiamo ora le litanie mariane.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Padre del cielo che sei Dio.
0: Pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
0: Pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio.
0: Pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio.
0: Pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
0: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
2: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
2: Rosa mistica,
0: prega per noi.
2: Torre della Santa Città di Davide,
0: prega per noi.
2: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
2: Santuario della Divina Presenza,
0: prega per noi.
2: Arca dell'Alleanza,
0: prega per noi.
2: Porta del Cielo,
0: prega per noi.
2: Stella del Mattino,
0: prega per noi.
2: Salute degli Infermi,
0: prega per noi.
2: Rifugio dei Peccatori,
0: prega per noi.
2: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
2: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
2: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
2: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
2: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
2: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
2: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
2: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
2: Regina delle Vergini,
0: prega per noi.
2: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
2: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
2: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
2: Regina del Rosario,
0: prega per noi.
2: Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
2: Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, oh Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, oh Signore.
2: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, rendici degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato il mistero dell'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Benediciamo il Signore.
1: Diamo grazie a Dio.

Grazie.

so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che nessuno c'ha ragione così sì.

0: le 7.
1: Di chi è il mentito?
2: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
5: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
8: Buongiorno dalla redazione, in apertura la cronaca, presenza di sangue vivo nei polmoni e ipotesi schiacciamento. Sarebbero questi, secondo quanto emerso, alcuni degli elementi dell'autopsia effettuata sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna dopo essere stato fermato da due agenti. Riguardo a questi due elementi, resterà da stabilire in futuro se lo schiacciamento sia dovuto ad un eventuale eccessivo utilizzo della forza quando l'uomo era ancora in vita, oppure se sia sopravvenuto post mortem per le manovre rianimatorie. Allo stesso modo resta da stabilire se la presenza di sangue nei polmoni sia dovuta all'eventuale uso di cocaina da parte di Fakir o a un'eccessiva compressione. Secondo quanto riferito dal legale dei due poliziotti, dall'autopsia non sarebbero emerse fratture ossee. La procura intanto procede per omicidio colposo e ha iscritto nel registro degli indagati due agenti di polizia e quattro soccorritori della Croce Rossa. Ancora vittime sul lavoro in due distinti incidenti. Un operaio di 18 anni è morto in un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti nel Nuorese, colpito da un muletto. A Roma invece un lavoratore di 47 anni è stato schiacciato da una macchina spazzatrice. Dall'estero, Donald Trump ha perso la pazienza con l'Iran, dubita che i negoziati portino a qualcosa ed è sempre più convinto che l'unica lingua che il regime capisca sia quella della forza. Lo scrive il Wall Street Journal, secondo il quale il tycoon si è definito in modalità vendetta contro Teheran. In serata, umore più disteso, parliamo più seriamente con l'Iran, non ho fretta di chiudere. Intanto l'esercito statunitense ha affermato di aver aperto il fuoco su un'altra nave mercantile che cercava di violare il blocco dei porti iraniani. I media americani e ucraini riportano che il leader degli Stati Uniti Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky a Washington martedì 28 luglio. Secondo fonti diplomatiche, nello stesso giorno il numero uno di Kiev prevede di partecipare ai funerali del defunto senatore Graham. Emergenza incendi tra Spagna e Francia. Nei pressi di Madrid il vasto rogo è ormai fuori controllo e ha costretto all'evacuazione di oltre 63.000 persone. Situazione critica anche nella penisola francese di Cap Ferret, dove le fiamme avanzano rapidamente. Più di 140.000 persone hanno lasciato le proprie abitazioni nel sud-ovest del paese e centinaia sono state evacuate via mare. Proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento e soccorso. Lo sport: Pep Guardiola non sarà l'allenatore dell'Italia, mentre salgono le quotazioni di Andrea Pirlo. Il tecnico catalano ha declinato l'offerta della Federcalcio, confermando di voler trascorrere un anno sabbatico dopo 10 anni a Manchester. Ai dirigenti azzurri ha detto di essere stato molto tentato, ma alla fine hanno prevalso gli impegni che aveva preso con la famiglia. Sui siti intanto si è diffusa la notizia di un accordo già raggiunto con Pirlo per i prossimi 4 anni, ma la Federcalcio per ora non ha in programma alcun annuncio ufficiale e in corsa resterebbe ancora Mancini. Per ora è tutto, a più tardi.
7: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
9: Alta
0: Una pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Luce Verde Italia.
9: Ben trovati. Disagi sull'autosole per un incidente con code tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione Firenze. Proseguendo nella stessa direzione abbiamo rallentamenti per un veicolo in panne tra Sasso Marconi e il bivio A1 variante. Sempre sulla 1 si rallenta per un veicolo in panne tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci verso Milano. In Liguria grossi disagi con tratto chiuso per un veicolo in fiamme sulla 12 Genova Rosignano, tra il bivio con la 7 di Serravalle e Genova Est verso Rosignano. Percussioni sulla 7 di Serravalle da Busalla e sulla 10 dei Fiori a partire da Genova Aeroporto, tutto in direzione Genova. Infine, per il trasporto pubblico ferroviario, vi ricordo che è in corso uno sciopero nazionale di 24 ore, partito alle ore 21 di ieri sera e che terminerà stasera alle ore 21. Coinvolto il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Per i treni regionali previste le fasce di garanzia questo pomeriggio dalle ore 18 alle ore 21. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura del Luce Verde Italia.
9: Ben trovati. Disagi sull'autosole per un incidente con code tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione Firenze. Proseguendo nella stessa direzione abbiamo rallentamenti per un veicolo in panne tra Sasso Marconi e il bivio A1 variante. Sempre sulla 1 si rallenta per un veicolo in panne tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci verso Milano. In Liguria grossi disagi con tratto chiuso per un veicolo in fiamme sulla 12 Genova Rosignano, tra il bivio con la 7 di Serravalle e Genova Est verso Rosignano. Percussioni sulla 7 di Serravalle da Busalla e sulla 10 dei Fiori a partire da Genova Aeroporto, tutto in direzione Genova. Infine, per il trasporto pubblico ferroviario, vi ricordo che è in corso uno sciopero nazionale di 24 ore, partito alle ore 21 di ieri sera e che terminerà stasera alle ore 21. Coinvolto il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Per i treni regionali previste le fasce di garanzia questo pomeriggio dalle ore 18 alle ore 21. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo qua il morning show anche per questo sabato. Oggi è un po' dura, voglio dire, sì, per cercare di svegliarmi ho bisogno di un doppio caffè, perché sennò veramente non ce la posso fare, come si suol dire. Buongiorno, buon sabato, sabato 25 luglio 2026. Siamo già collegati, le radio ci sono, ebbene Diffusione Europea, Radioattività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. 206esimo giorno dell'anno, siamo nella 30esima settimana. La Chiesa ricorda San Giacomo Apostolo, San Cristoforo e Santa Valentina. Il sole è sorto alle 5.58, tramonta alle 20.36, la luna è crescente ed è illuminata al 76.4%. Il proverbio del giorno. Allora, oggi abbiamo: fortunato in amor, non giochi a carte. Il proverbio mette in guardia dal voler tentare la fortuna in ogni settore della propria vita e invita ad accontentarsi di quanto si è già ricevuto in sorte. Il proverbio, che vuole anche essere una sorta di consolazione verso quell'aspetto della vita in cui il destino sembrerebbe voltarci le spalle, è soprattutto un consiglio per mettersi al riparo dalla ricerca di altre felicità quando se ne possiede già una immensa. Bene, detto questo, iniziamo anche in musica? Io direi proprio di sì, e allora iniziamo alla grande con Michael Jackson. Ah, dolcissima, The Girl Is Mine. È bello sto pezzettino qui, eh? Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, Morning Show.

0: Abbiamo detto Michael Jackson, ma c'è, come sentite, anche il grande Paul McCartney in questo bellissimo brano che ci ha riportato un po' indietro nel tempo. Vai. Allora, è tutto pronto? Si continua. Vai.
1: Sono le 7:15.
0: La storia di questo 25 luglio, cosa è successo, lo scopriamo subito. E allora torniamo al 25 di luglio del 1814. George Stephenson presenta la sua prima locomotiva a vapore, realizzata per l'utilizzo nella miniera di carbone di Killingworth in Inghilterra. Può trasportare 30 tonnellate di peso alla velocità di circa 6 km orari ed è dotata di un innovativo sistema di adesione alle rotaie con ruote flangiate che garantisce trazione ed evita il deragliamento. 1848, dura sconfitta dell'esercito piemontese di Carlo Alberto nella battaglia di Custozza, opera delle truppe austriache di Joseph Radetzky. 1871, a Davenport, nello stato americano dell'Iowa, Wilhelm Schneider ottiene il brevetto per l'invenzione della giostra a pavimento rotante, chiamata anche con il nome di carosello oppure merry-go-round. 1909, a bordo di un monoplano di soli 7 metri di apertura alare, il francese Louis Blériot attraversa la Manica volando da Calais a Dover in 37 minuti. 1913, raggiunge il porto di Halifax il piroscafo Palermo, primo transatlantico italiano a solcare le acque canadesi. Il natante, partito dall'Italia l'8 luglio, inaugura tra i due paesi la nuova linea di navigazione Genova-Napoli-Canada. 1927, colpita da un infarto mentre intenta scrivere, si spegne a Napoli la scrittrice e giornalista Matilde Serao. Dopo la collaborazione con vari giornali nel 1892 era diventata la prima italiana a dirigere un quotidiano, Il Mattino, che lei stessa aveva fondato in società con il marito Edoardo Scarfoglio. 1943, alle 2:30, al Gran Consiglio del Fascismo riunito dal giorno precedente, approva l'ordine del giorno di Dino Grandi per la sfiducia a Benito Mussolini, che nel pomeriggio, al termine di un colloquio con Re Vittorio Emanuele III, viene arrestato. Dopo mezz'ora Pietro Badoglio riceve l'incarico di formare il nuovo governo. 1946, Dean Martin e Jerry Lewis tengono il loro primo spettacolo in coppia ad Atlantic City. È l'inizio di un sodalizio decennale ricco di successi. 1948, Gino Bartali conquista la 35esima edizione del Tour de France di ciclismo. 1950, aggrediti durante il Tour de France, i ciclisti italiani abbandonano la corsa per protesta con Gino Bartali che alla radio dice: ho vinto la tappa ma ho deciso di non continuare il Tour perché oggi sono stato aggredito e picchiato. Approfittando di una caduta accidentale con Robic sul Col d'Aspin, alcuni spettatori colpivano lui e poco dopo anche Magni e Kubler. 1952, Porto Rico diventa un territorio degli Stati Uniti d'America, ma non sarà incorporato nell'Unione, manterrà un governo autonomo. Torniamo alla musica e fra poco la seconda parte della storia di questo 25 luglio.

Babalola, Jim Vincent, un po' di rock and roll per iniziare bene la giornata. Torniamo alla storia del 25 di luglio. 25 luglio 1956, nel mare antistante l'isola di Nantucket in Massachusetts, il transatlantico italiano Andrea Doria viene speronato alle 23.10 dalla nave svedese Stockholm, che ne squarcia una fiancata. Già dai primi momenti successivi all'incidente la situazione si presenta drammatica. 1957, la Tunisia diventa una repubblica di cui Habib Bourguiba assume per primo la carica di presidente. 1966, il trio femminile statunitense delle Supreme pubblica il singolo You Can Hurry Love per l'etichetta Motown. Il brano porta la firma del trio di autori di successo composto da Lamont Dozier, Brian Holland e Edward Holland Jr. 1973, la Corte dei Conti stabilisce che i danni arrecati al patrimonio ecologico da organi amministrativi dovranno essere risarciti dalla persona che autorizzandoli li ha provocato. 1974, le consultazioni del primo ministro Mariano Rumor con le opposizioni sulle modifiche ai decreti fiscali causano le proteste socialiste per la presa di contatto con il movimento sociale. Dagli incontri avuti anche con comunisti e liberali è comunque scaturita una buona disponibilità all'approvazione in tempi utili dei provvedimenti. 1978, nella città britannica di Oldham nasce Louise Brown, la prima bambina concepita mediante la fecondazione in vitro. Pesa 2 kg e 608 grammi e sta bene. I genitori Leslie e John Brown sapevano di seguire un procedimento sperimentale, ma ignoravano che nessun bambino fosse già nato con questo sistema. 1978, nel Palazzo dei Congressi di Belgrado, sulla riva della Sava, un discorso del maresciallo Tito inaugura la conferenza dei paesi non allineati, cui partecipano 113 delegazioni per un totale di 850 persone, tra cui 86 ministri degli esteri. 1984, la cosmonauta sovietica Svetlana Savtichkaya diventa la prima donna ad effettuare un'attività extraveicolare nello spazio. 1986, muore a Beverly Hills in California il regista cinematografico Vincent Minnelli. Aveva diretto tra gli altri Leslie Caron e Maurice Chevalier in Gigi, per il quale aveva anche vinto l'Oscar come miglior regista. 1992, a Barcellona in Spagna si apre la 25esima edizione delle Olimpiadi dell'era moderna. 1993, dopo essere stato maglia gialla per 14 tappe, lo spagnolo Miguel Indurain vince per la terza volta il Tour de France. 1998, e legge il testo unico sull'immigrazione con cui l'Italia fissa le regole di arrivo e permanenza per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea. Nel 2000, durante la fase di decollo dall'aeroporto parigino Charles de Gaulle, un Concorde si schianta contro un albero uccidendo 109 passeggeri e 4 persone nell'hotel. 2002, il Parlamento italiano approva l'aumento del finanziamento pubblico ai partiti. Nel 2003, bronzo per Massimiliano Rosolino ai mondiali di nuoto di Barcellona. Nel 2007, in India, il giuramento di Pratibha Patil, la prima presidente donna del paese. La 72enne è stata eletta 6 giorni prima. Nel 2012, l'agenzia di rating Egan Jones ritiene che l'Italia abbia il 22% di probabilità di insolvenza finanziaria nell'anno successivo. Nel 2018, in mattinata, muore 66enne a Zurigo l'amministratore delegato del gruppo FCA e della Ferrari Auto, Sergio Marchionne, ricoverato il 27 giugno per un intervento alla spalla destra. Il 22 luglio era entrato in coma irreversibile. Si apprenderà in seguito che era in cura da oltre un anno per una grave malattia. Ed è tutto anche per quanto riguarda la storia del 25 di luglio. Noi continuiamo come sempre in musica.

0: E allora continuiamo facendo gli auguri alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Oggi è il vostro compleanno, bene, auguri, auguri, auguri. Arrivino i nostri sinceri auguri da tutti noi, da tutte le nostre radio collegate. Ricordiamo che oggi sono nati anche Giuseppe Moscati, medico e santo, Cino Del Duca, editore, Estelle Getty, attrice, la ricordiamo in Cocoon, Biagio Agnes, giornalista ed ex dirigente Rai, Verdine White, bassista degli Earth, Wind and Fire, Gigi Marzullo, giornalista e conduttore TV, Imam Mohamed Abdulmajid, modella e attrice, Daniele Lucchetti, sceneggiatore e regista, Catherine Kelly Lang, attrice, la ricordiamo ovviamente in Beautiful, e poi Franco Bechis, giornalista e dirigente editoriale, Sabina Guzzanti, attrice, Roberto Vernetti, musicista e produttore discografico, Matt LeBlanc, attore, lo ricordiamo in Friends ovviamente, ma anche Charlie's Angels e Lost in Space, Paolo Cessisoglu, attore e conduttore TV, Yvonne Shaw, modella e attrice, Louis Brown, prima persona nata da fecondazione in vitro, Francesca Chillemi, modella Miss Italia 2003, Nelson Piquet Jr., pilota automobilistico, e Filippo Ganna, ciclista, oro olimpico, 7 volte oro mondiale su pista, primatista mondiale dell'ora. Tutti, li abbiamo ricordati tutti, bene, perfetto, e allora continuiamo ancora perché il morning show è solo l'inizio, buon proseguimento ovviamente in questo sabato, eh sì, sabato, finalmente sabato, buon proseguimento.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

E allora eccoci puntuali all'oroscopo segno per segno per questa giornata, per questo sabato 25 luglio 2026. Ci tuffiamo in questo fine settimana con un'atmosfera stellare, ariosa, stimolante, ricca di voglia di stare insieme. La Luna trascorre l'intera giornata nel segno dell'Acquario, regalandoci una frequenza cosmica aperta, originale e proiettata verso la condivisione, ma anche le amicizie e i progetti di squadra. In perfetto accordo con il Sole nel segno del Leone, questo sabato ci invita ad uscire dagli schemi, godere della bella musica, viaggiare con la mente, vivere rapporti personali con spontaneità ed eleganza. Andiamo subito ai primi sei segni zodiacali, incominciamo con l'Ariete. La Luna in Acquario splende nel vostro undicesimo campo e in splendido sestile con il Sole in Leone vi regala un sabato dinamico e ricco di entusiasmo, giornata perfetta per organizzare un'uscita con gli amici, partecipare a un evento all'aperto o condividere le vostre idee creative con chi amate. Toro. La Luna in quadratura dall'Acquario vi invita a rallentare il ritmo e a non innervosirvi se i programmi del weekend subiscono qualche piccolo contrattempo. Gestite gli impegni con la vostra consueta praticità, evitate le discussioni di principio e ritagliate uno spazio di relax in serata. Gemelli, sabato straordinario per i Gemelli, lo splendido trigono della Luna in Acquario si sposa a meraviglia con il Sole in Leone, regalandovi una parlantina brillante, leggerezza e una voglia irrefrenabile di muovervi e fare nuove conoscenze. Ottimo momento per brevi viaggi e contatti stimolanti. Cancro. Dopo la grande intensità dei giorni scorsi, la Luna nel vostro ottavo campo porta un sabato di introspezione positiva e lucidità. È il momento ideale per fare ordine tra le cose personali, godere di momenti intimi e rilassanti e pianificare i prossimi passi con serenità e intuito. Leone, con il Sole trionfante nel vostro segno e la Luna che si posiziona in opposizione dall'Acquario, il weekend si apre mettendovi al centro dell'attenzione. C'è grande voglia di stare in compagnia, ma evitate di voler controllare ogni dettaglio, lasciate spazio agli altri e godetevi la festa. Vergine, la Luna nel vostro sesto campo vi spinge a dedicare la prima parte del sabato al benessere fisico e alla cura della casa o del vostro spazio di lavoro. Mettete in ordine le ultime cose della settimana per poi staccare completamente la spina e regalarvi una serata di meritato riposo. Direi che è tutto per questa prima parte, ovviamente, del nostro appuntamento odierno con l'oroscopo. Voi fra pochissimo la seconda parte, mentre continuiamo e completiamo magari la nostra colazione, ci dedichiamo alla musica con Bruno Mars e On My Soul.

Bruno Mars insieme a noi, ed ora andiamo a completare l'oroscopo di oggi con gli altri sei segni zodiacali. E allora andiamo subito con la Bilancia. Che meraviglioso sabato per la Bilancia, lo splendido trigono della Luna in Acquario accende il vostro settore della creatività, del divertimento e anche dell'amore. Vi sentite affascinanti, ispirati, pieni di verve, l'ideale per dedicarvi alle vostre passioni, anche quelle musicali, ma anche, perché no, agli affetti. Scorpione, la Luna in Acquario tocca il vostro settore della casa e della famiglia, invitandoti a cercare un'atmosfera intima, protetta, confortevole. Se nell'aria c'è qualche piccola tensione, rispondete con calma ed evitate i confronti diretti. Serata tranquilla che vi restituirà la carica. Sagittario, un sabato radioso, energico, ricchissimo di stimoli. Il bellissimo sestile della Luna in Acquario, unito al Sole in Leone, accende il vostro desiderio di avventura, comunicazione e socialità. Siete un fiume in piena, quello di ottimismo, che contagia chiunque vi stia accanto. Capricorno, la Luna si sposta nel vostro secondo campo, portando concretezza e la soddisfazione per traguardi raggiunti in settimana. È il sabato ideale per fare acquisti di qualità, per concedervi una buona cena e godere dei frutti del vostro lavoro con la giusta tranquillità. Passiamo all'Acquario, Luna protagonista assoluta nel vostro segno per tutta la giornata. L'astro d'argento vi regala un sabato da Leone pieno di fascino, idee brillanti e voglia di distinguervi con la vostra naturale originalità. È il momento di guidare le uscite di gruppo e proporre qualcosa di speciale. Chiudiamo il nostro oroscopo di oggi con i Pesci. La Luna si muove nel vostro dodicesimo campo, suggerendovi un sabato all'insegna del relax, dell'ascolto, della ricerca interiore. Non riempitevi di troppi impegni sociali. Se sentite il bisogno di riposare, concedetevi buona musica e momenti dedicati esclusivamente a voi stessi. Capito? Ebbene, questo è l'oroscopo di oggi. Spero che il vostro segno zodiacale sia positivo in questo sabato. Mi pare che siano praticamente quasi tutti i nostri segni di oggi positivi, come siamo positivi noi, perché abbiamo davanti un ottimo weekend, tutto da vivere anche con la nostra buona programmazione, no? Con le nostre radio, quindi sarà sicuramente un weekend eccezionale. Speriamo che sia, lo sia anche meteorologicamente e anche, insomma, dal punto di vista dell'organizzazione. C'è chi è in vacanza, c'è chi purtroppo deve lavorare, però insomma durante il weekend abbiamo tutto un piglio diverso. Ne siete convinti? Io sì, assolutamente. Continuiamo il Morning Show, buon sabato!

Eccoci giunti al nostro momento dedicato ovviamente alla breve rassegna dei titoli principali dai quotidiani oggi in edicola, le prime pagine, Corriere della Sera, l'allarme per gas e carburanti, Teheran no alla tregua, l'ira di Trump, primo raid di Bahrain e Kuwait sull'Iran, Fakir sangue nei polmoni e segni di schiacciamento. Il peso di vannacce dei riformisti sfida all'ultimo voto, il sondaggio. La Repubblica, le vendette di Trump, non è pronta all'accordo. Il presidente statunitense tiene l'Iran con il fiato sospeso per un attacco massiccio. Minaccia l'Unione Europea, nuovi dazi come ritorsione per la multata a Google. Pagherete un prezzo molto alto. Fakir, ipotesi compressione, aveva sangue nei polmoni. La Stampa, carcere per i minori e scontro, l'attacco del PD con Meloni, i vostri figli in cella, la Premier solo quelli che delinquono, i dubbi degli avvocati, i penalisti, c'è il rischio che la legge sia giudicata incostituzionale. Ed ancora, in un anno la casa popolare solo una famiglia su 100, emergenza alloggi in Piemonte, 12.000 in coda nell'ultimo bando. Il Fatto Quotidiano, Iran, Trump verso l'attacco bis, West Bank assalti con 6 morti, bistecche d'Italia, i legali del ristorante bucano l'immunità, Del Mastro rischia grosso, Capoccia da lecciata ai PM. Panico meloniano, si tema che il politico parlasse male di suoi compagni di partito, lui ostenta serenità, ma giurò di ignorare chi fosse il suo socio. Il Resto del Carlino, Fakir segni di schiacciamento, aveva sangue nei polmoni, primi risultati dell'autopsia sull'uomo morto a Bologna, l'intervento della polizia, l'ipotesi del soffocamento, piante dosi. Il sindaco ha sottovalutato i rischi del presidio. CT azzurro no di Guardiola, la nazionale riparte da Pirlo. Caro benzina, Meloni e Giorgetti studiano le nuove misure, tra le ipotesi le accise mobili. Andiamo con il Messaggero, benzina, ricari sulle vacanze, le scommesse su gas e petrolio fanno volare il prezzo dei carburanti. Speculazione d'agosto, gli approfondimenti, e poi il Pentagono rafforza la presenza militare, rischio escalation, raid iraniano, uccisi soldati statunitensi, Erbil, Trump minaccia e in modalità vendetta. Andiamo con la verità, Ranucci, mafiosi e massoni in Rai. Le confidenze del conduttore di Report a un'amica. In un audio di cui la verità è in possesso, Sigfrido si lascia andare con Valentina Pelliccia a pesanti considerazioni sull'emittente di Stato della quale vice direttore. Parla anche dei servizi segreti deviati e logge occulte. Non risulta però che abbia denunciato il fatto. Uno dei rapinatori di Roggero doveva essere in cella e i PM l'hanno lasciato libero. L'autopsia su Fakir, cocaina, niente fratture. Il Giornale, caro benzina, al piano del governo. Fakir, verifiche sulla cocaina nel suo sangue, scontro sull'autopsia. Gli agenti, niente fratture, i legali, tracce ematiche nei polmoni. Libero, le verità nascoste. Fakir in ospedale per psicosi, poi lasciato libero. Il rapinatore di Roggero doveva essere in cella. Che figura da Pirlo, nuovo CT è un ripiego. I compagni della Salis licenziati perché ricchi, le foto del loro palazzo. Il Tempo, la sbroccata di Bersani, primi effetti del caldo, un infelice lapsus o la solita mentalità comunista. A 4 di sera su Rete 4 l'ex segretario Dem, parlando di Fakir, si lascia sfuggire un incredibile l'uomo ucciso, non morto ma ucciso. Dunque il PD ha già concluso le indagini e il processo e non finisce qui. Bersani, dopo un elogio di Lepore, aggiunge:
dobbiamo metterci a fare i poliziotti noi che siamo di sinistra? Il Sole 24 Ore, Cisgiordania, attacchi dei coloni, Israele accelera l'annessione di altri insediamenti. I rincari di petrolio e gas frenano il PIL, carburanti il governo prepara il decreto, società apri e chiudi sotto tiro anche per riciclaggio e frodi. Liberani, assicurazioni, 1.000 miliardi alla crescita. Andiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, l'Italia Pirlo, nasce la nazionale di Maldini e Leonardo, sarà il CT dopo il no di Guardiola, l'obiettivo è il Mondiale 2030, contratto di 4 anni, Buffon si sfila. In Austria con Andrea aspettando la firma, Milan assalto a Carezzas grazie ai soldi di Leao in Turchia, Inter un leader per la difesa, Romero con la formula Kanji, Pogacar da leggenda, quinto tour. Corriere dello Sport, ostacoli per Dybala, Aston Villa non libera Martinez, l'accelerata di Spalletti per il portiere Luciano su Suzuki, Juve Parma si tratta, l'altra carta è Vicario. Azzurro tenebra, dopo il no di Guardioli, Maldini sceglie Pirlo. La Roma cerca Castro e tre soldi, Vergara mezzala l'idea di Max, scatto viola João Mario. Romero l'Inter sgomita, gli US Charles missione Paul, Formula 1. In Ungheria tutto sport, Juve Colo, la volta buona, il club lo aspetta a Torino prima della tournée. Italia c'è chi dice sì, Pirlo. Colpo Toro, ecco come per la difesa, Mourinho scopre il Milan. Klopp avverte non toccate la mia famiglia, Sinner stop, la mia priorità è la salute. Pogacar immenso, è il più grande, doma l'Alpe Duez battendo anche Pantani. Ed è tutto anche per quanto riguarda ovviamente i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Andiamo a salutare anche gli amici di Radio Tiguglio Web che ci salutano e che continuano la loro buona mattinata di programmazione. Li ritroveremo lunedì mattina a partire dalle 7.09. Domani si riposa ed è giusto che sia così. Allora andiamo anche con ancora un po' di musica perché dobbiamo raggiungere le ore 8 come al solito. Questo è il Morning Show in compagnia di Graziano D'Andrea anche per questo sabato. Rimanete in mia compagnia. The Weeknd ci sta bene e ci sta tutto con In Your Eyes per qualche minuto. A fra poco, buon proseguimento con il Morning Show.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of
4: imitation. Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
5: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

0: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: meno 100 perché mi sta meno allenato, quindi ho camminato fino alla spiaggia, sono andato in spiaggia, non mi stanno passando, vedevo anzi che aumentava e quando ho visto che aumentava ho preso 5.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte.

che non ci credo. E poi ci siamo lasciati, fottuti e rivisti. E poi ci siamo baciati nei posti più tristi. Ancora addosso il tuo sapore, mi lasci sempre un buon sapore, mi lasci sempre un buon sapore.

0: 9.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con la cronaca svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica 19 luglio in un terreno agricolo a Eboli. In seguito alle attività di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dal nucleo investigativo del Comando Provinciale di Salerno, è stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del giornalista. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato.
3: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia poco dopo mezzanotte in Molise, l'epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata avvertita sempre nella stessa area alle 3.41 a una profondità di 9 chilometri. Molta gente è scesa in strada per paura. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.
2: Un uomo è stato condannato a 8 anni di reclusione, mentre un secondo imputato è stato assolto per il tragico incidente avvenuto nel dicembre scorso sull'autostrada Asti-Cuneo, in cui perse la vita la 20enne Matilde Baldi e rimase gravemente ferita la madre Elvia Pia. Secondo i giudici, l'auto del condannato viaggiava oltre 200 km orari quando travolse la Fiat 500 della giovane e della madre, esclusa invece l'ipotesi della gara di velocità tra le due Porsche.
3: La Corte d'Assise d'Appello di Milano, dopo aver confermato il 20 luglio la condanna a 27 anni per Daniele Rezza, il 21enne che ha ucciso nel 2024 con una coltellata al cuore il 31enne Manuel Mastrapasqua per portargli via delle cuffie wireless, lo ha ammesso ora ad un percorso di giustizia riparativa. Nella motivazione si legge: a Daniele va data l'ultima opportunità istituzionale per tentare un suo effettivo recupero sociale, dato che è tuttora incapace di assumersi le proprie responsabilità. Contraria la famiglia della vittima.
2: Dall'estero, media americani e ucraini riportano che il leader degli Stati Uniti Donald Trump incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Washington martedì 28 luglio. Secondo fonti diplomatiche, nello stesso giorno il numero uno di Kiev prevede di partecipare ai funerali del defunto senatore Graham. La speranza di Zelensky sarebbe quella di riportare la questione ucraina nell'elenco delle priorità del tycoon, apparso ora molto più concentrato sulla partita medio orientale.
3: Lo sport: la Ferrari continua a dominare nelle prove libere del weekend di Formula 1 in Ungheria. Dopo il primo tempo di Leclerc nella prima sessione, è Hamilton il più veloce nella seconda. Il britannico chiude con il tempo di 1 minuto 18 secondi e 729 millesimi, con il monegasco staccato soltanto di 0,148 secondi. Terzo, Lando Norris su McLaren, staccato di mezzo secondo davanti a Verstappen e Russell. In difficoltà Antonelli, tredicesimo, e con tanti errori commessi. Oggi alle 12.30 in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scattano le qualifiche. Domani alle 15 semaforo verde per la gara.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
1: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
4: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Luce Verde Italia.
6: Ben trovati. I disagi sull'autosole per un incidente con code tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione Firenze. Proseguendo nella stessa direzione abbiamo rallentamenti per un veicolo in panne tra Sasso Marconi e il bivio A1 variante. Sempre sulla 1 si rallenta per un veicolo in panne tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci verso Milano. In Liguria grossi disagi con tratto chiuso per un veicolo in fiamme sulla 12 Genova Rosignano, tra il bivio con la 7 di Serravalle e Genova Est verso Rosignano. Le ripercussioni sulla 7 di Serravalle da Busalla e sulla 10 dei Fiori a partire da Genova Aeroporto, tutto in direzione Genova. Infine, per il trasporto pubblico ferroviario, vi ricordo che è in corso uno sciopero nazionale di 24 ore, partito alle ore 21 di ieri sera e che terminerà stasera alle ore 21. Coinvolto il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Per i treni regionali previste le fasce di garanzia questo pomeriggio dalle ore 18 alle ore 21. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
6: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.

Cari amici di On Air, benvenuti anche quest'oggi alla prima puntata della settimana della nostra, ormai con del nostro consueto appuntamento dedicato al miglior mercato indipendente. Siamo quasi alla fine del mese di luglio e noi continuiamo a così deliziarvi le orecchie con il miglior mercato indipendente.

Cominciamo con Jimmy Pala e il singolo Baciami, cantautore sardo che negli ultimi anni ha costruito un percorso originale fondendo influenze vintage e sonorità moderne. Il brano nasce dall'idea di riportare in primo piano l'eleganza melodica degli anni 50, reinterpretata attraverso una ritmica più attuale e vicina alla salsa contemporanea.

0: Emanuele Laimo torna con un nuovo brano e stupisce tutti, cambiando decisamente rotta e presentandosi con una canzone dai ritmi della terra e di dialetto siciliano. Con noi con In Tu Paesi.
1: Tu Paesi. Tu Paesi non si perde niente.

Calma apparente di Giusy Zincarelli, esordio per la bravissima cantante da Torino. Si racconta dicendo che con questo singolo ha realizzato il sogno della sua vita. Calma apparente.

LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.

Il ritorno di Valeria Rossi, una delle voci più amate del pop italiano, passa dalla Sabina e da un grande progetto musicale che unisce musica, danza e territorio. Si intitola Rivedendo Te, il nuovo singolo che vede protagonista la cantante insieme a SSD Project, il progetto musicale ideato e prodotto da Salvo Saverio D'Angelo e il cantante Vima.

Di BMC, giovane artista che trasforma le proprie esperienze personali, difficoltà e traguardi in una scrittura diretta e introspettiva, costruendo brani incentrati sulla crescita, sulla determinazione e sul bisogno di affermare la propria identità. Ad On Air con il singolo Di Nuovo.

della controra, quando il sole picchia forte e il tempo si dilata. È la fotografia di un'Italia borghese degli anni 60 che scopre il benessere e la vacanza di massa. Arrangiata magistralmente da Ennio Morricone, la canzone poggia su un giro armonico circolare ipnotico. La sezione di fiati e gli archi dondolano come le onde del mare. Nota di merito per l'assolo di sassofono di Gato Barbieri, che taglia il brano con una malinconia jazz indimenticabile. Stiamo parlando di una canzone che ha segnato un'epoca. Siamo nel 1963 con Gino Paoli, Sapore di sale.

Fernando Alba pubblica il suo nuovo singolo dopo qualche anno di silenzio cantautorale. Il titolo con cui apre il suo ritorno alla canzone è Suona l'americano, una riflessione su quello che sta succedendo al mondo nel 2026. Quattro strofe, un ritornello ossessivo ed uno special che rievoca l'interno

I Looking For sono una band emiliana che porta avanti un percorso musicale fatto di rock, pop e immagini molto narrative. La loro scrittura nasce dall'incontro tra amicizie, esperienze personali e voglia di raccontare la vita attraverso canzoni intense costruite su chitarre, voci e atmosfere capaci di trasformare ricordi in musica. Ad On Air con il singolo Il tempo di un saluto.

Sotto un ritmo elettronico martellante da spiaggia spagnola si cela in realtà uno scenario post-apocalittico. I Righeira cantano con algida ironia New Wave di una spiaggia radioattiva dopo l'esplosione di una bomba atomica. La struttura musicale è un italo disco pura, minimale, futurista. Prodotta dai fratelli La Bionda, la traccia vive di synth spigolosi, una drum machine quadrata e un ritornello cantato in uno spagnolo maccheronico che si pianta nel cervello al primo ascolto e non se ne va mai più. Ovviamente avrete già capito di cosa stiamo parlando, siamo nel 1983 con I Righeira e Vamos a la Playa.

0: polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
1: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
2: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
3: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
4: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.

Stefano Caffagni, in un pezzo di pane, autore e musicista emiliano che porta avanti un percorso artistico molto personale, in cui la musica diventa uno spazio di riflessione, fede e condivisione. Nelle sue canzoni, spiritualità e poesia si intrecciano con un linguaggio semplice e diretto, capace di trasformare immagini quotidiane in occasioni di ascolto interiore.

E chiudiamo il palcoscenico indipendenti con Stefano Tamburro. Emoji, cantautore e autore di Latina, ha trasformato la sua passione per la scrittura in un percorso musicale fatto di brani originali e profondamente personali. Dopo gli esordi come scrittore e la pubblicazione del suo primo EP Amori Sospesi, continua a raccontare emozioni e storie autentiche attraverso la sua musica.

Gli anni 80 entrano di prepotenza con i sintetizzatori, ma sotto la superficie ultra orecchiabile si nasconde un'ironia tagliente sulla routine delle vacanze estive e sulla voglia di evadere dalle città soffocanti. Scritta da Franco Battiato e Giustio Pio, la traccia unisce un'andatura dance pop a soluzioni d'avanguardia. Il contrasto tra le strofe quasi recitate e l'esplosione del ritornello mette in luce la spaventosa estensione vocale di Giuni Russo. 1982, un'estate al mare.

E si chiude questa prima puntata della settimana di On Air, puntata abbastanza estiva perché abbiamo alternato, oltre al mercato indipendente, anche delle canzoni un pochino che hanno fatto la storia della musica italiana nelle varie estati dei vari anni. Poi anche nella seconda puntata avremo delle novità. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima.

0: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
1: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

sento da tempo in questi anni. Ti ho pensato mille volte, ma non ho mai voluto.

0: È mezzogiorno.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Media Radio Castellana.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
1: Il nostro fine settimana in musica c'è anche oggi, non soltanto con questo appuntamento, ma con tutta la programmazione della vostra radio preferita. Io sono Alessandro Parodo e questo naturalmente è Benvenuto Weekend.
0: Benvenuto Weekend.
1: Che ricordo è anche il nome della nostra pagina Facebook. Noi siamo pronti per cominciare. Voi ci siete? Ok, partiamo subito.
0: Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti!

Era Paola Iezzi con Stessa direzione, un pezzo che devo dire sa d'estate. E a proposito di estate, durante la stagione più calda, anno 2026, Benvenuto Weekend ci sarà nella sua versione Il Meglio Di. Quindi staremo insieme comunque non con puntate nuove, ma con il meglio di questa gloriosa stagione fino a inizio stagione, ossia 2026-2027.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
1: Con Alessandro Parodo, Benvenuto Weekend.

0: possono veramente suonare di tutto. The Colors con Rolling Stones. Tra pochissimo ci sarà all'interno di Benvenuto Weekend un ospite davvero molto interessante. Intanto ci gustiamo la sequenza mixata del nostro e vostro DJ Vittorio Veneziano, il tutto in soli 4 minuti. Vai DJ.
1: Benvenuto Weekend.

0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
1: No!
0: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
0: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
0: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
3: Disco Story.
4: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Era il nostro disco story di oggi, direttamente dall'anno 1980, Stella Stai, pezzo indimenticabile di Umberto Tozzi. La musica italiana, la bella musica italiana continua grazie alla nobile A. La nobile A artisticamente, poi il suo vero nome è Angela Nobile, ma attenzione perché prima di ascoltare il suo brano, che vi dico da subito è meraviglioso, ascoltiamo la sua bellissima voce perché è al telefono con noi. Grazie Angela per aver accettato il mio invito.
1: Grazie a te, ciao a tutti, grazie mille.
0: Ciao Angela, allora diciamo che tu sei un'amica di Benvenuto Weekend, non sei nuova in questo appuntamento, questo mi rende particolarmente felice, ma parliamo di questo brano veramente molto bello che si intitola Malamente. Come è nato, Angela?
1: Non è nato dopo un periodo non troppo lungo, ma per i tempi di oggi musicali forse troppo lungo. Anche i più grandi artisti ormai ogni mese escono con un singolo nuovo, altrimenti sembra quasi che non si sia, che uno non sia al passo coi tempi. E noi invece per qualche mese abbiamo deciso di fermarci, riflettere un attimo e, a differenza di ciò che magari avevamo fatto prima, quindi manifestarci e sentirci, diciamo, espresse, ma un po' tendendo alla tendenza, quindi a quello che magari la radio richiedeva, abbiamo deciso di optare per qualcosa questa volta di profondamente vero che sentivamo di fare a prescindere dalle tendenze musicali del momento, e quindi abbiamo trattato un tema che secondo noi è molto attuale. Sono in featuring con Barbara Catera, che è un soprano lirico, e abbiamo visto lo stesso problema, se così possiamo chiamarlo, da due prospettive totalmente diverse. Io, protagonista del problema, in quanto non mi vergogno a dirlo, è un po' autobiografico il brano. Mm-hmm. Lei invece, insegnante a scuola, madre di due ragazzi, di due adolescenti, vede il problema dal punto di vista, come dire, da occhi esterni, dal punto di vista materno.
0: Esatto.
1: E poi quindi è un invito, un dolce invito a non sentirsi diversi, a non sentirsi strani, a non sentirsi pazzi, se qualcosa nella nostra mente ci porta verso il nostro lato più oscuro, perché in fondo tutti ce l'abbiamo quel lato oscuro. Parlarne senza paura e cercare una mano amica, che sia di una madre, che sia di una sorella, di un fratello, di un amico, perché esatto. Insomma, ripeto, quel lato oscuro non è per sempre, ma soprattutto non sei l'unico sicuramente ad averlo attraversato, oppure proprio a sguazzarci dentro come tanti fanno, e basta.
0: Guarda, mi ricollego a una frase importante che hai detto tu prima, che è un pezzo purtroppo molto attuale e purtroppo sembra destinato a non, come dire, a non cambiare, nel senso ci sono certe situazioni che tu hai vissuto in prima persona che riguardano tante persone che esistono da tantissimo tempo. Vi invito, cari amici all'ascolto, ad ascoltare, a seguire attentamente il testo di questa canzone, perché è veramente profondo, oltre chiaramente alla bellezza del brano in sé, come struttura, come arrangiamenti, come voci sicuramente, però il testo è veramente importante. E tu, Angela, con questo testo stai, come hai detto tu prima, tendendo una mano a chi ti ascolta, no?
1: Sì, perché credo che, anche perché io non sono più giovanissima, non ho 20 anni, e quindi sono abbastanza matura da pensare che se ho attraversato delle difficoltà, o se posso dire la mia, che questa mia possa aiutare anche solo una persona, allora io, in quanto cantante, in quanto artista, visto che ho la fortuna di essere ascoltata quantomeno da una persona, meglio se sono 100, se sono 200, devo fare la differenza, devo dire qualcosa che abbia senso, devo dire qualcosa di interessante per me, ma soprattutto per gli altri, oltre poi a fare qualcosa di piacevole. La musica ovviamente ha anche una funzione, soprattutto una funzione ludica, piuttosto che, insomma, ci fa ballare, ci per divertire, ma come sappiamo tante altre volte è giusto che ci faccia anche un po' riflettere. Quindi sì, non voglio fare la paladina della giustizia, anzi io me la sono scritta da sola questa canzone, l'ho scritta per me, per ricordarmene, per parlarne io a me stessa, per avere il coraggio io di affrontare questo buio. Se poi questo si ripercuote anche su altri, benissimo, tanto meglio, cioè ancora mi sento ancora più come dire, realizzata, più soddisfatta.
0: E io ti ringrazio per questa che per me non è una semplice chiacchierata radiofonica, ma una testimonianza veramente molto importante. Angela, vogliamo ricordare quelli che sono i tuoi contatti per seguire tutte le tue produzioni musicali e tutte le tue attività?
1: Io sono in arte la nobile A, ma mi trovate sui vari social del caso, quindi Instagram, Facebook, anche come Angela Nobile, su YouTube la nobile A, per poter anche guardare, perché noi quando produciamo, quando facciamo le nostre piccolissime opere d'arte che sono i nostri brani, lo facciamo con un'attenzione anche particolare all'immagine, al videoclip, perché è proprio una cosa che esteticamente a me personalmente piace molto, quindi anche i nostri video sono sempre abbastanza curati, cioè fatti con intenzione reale di essere bello a prescindere dalla canzone. Quindi vi invito anche a vedere il videoclip di questo brano e degli altri, quindi su YouTube, su Spotify, su tutte le piattaforme poi digitali, iTunes eccetera, la nobile A, per restare un po' connessi anche con i nuovi progetti, con delle altre cose su cui stiamo lavorando, che prossimamente faremo uscire.
0: E ovviamente il microfono sarà sempre, sempre aperto. Angela, allora, diventi tu la speaker. Io ti ringrazio per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend. Diventi tu la speaker, annunci tu il tuo brano e naturalmente infinitamente grazie. Ciao Angela.
1: Grazie mille a voi. Buon ascolto, buona musica sempre. Malamente, la nobile A, feat. Barbara Catera. Buon ascolto.
2: La gente mente, mente malamente. La mente in mente fino al niente, mentre nel buio fisso

0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
1: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti.
0: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.

il ritmo latino che non guasta mai, Karol G con Papacito, bella, bella come piace a noi. Del resto questo programma rispecchia un po' quella che è la nostra anima, un'anima spensierata, perché un po' di spensieratezza fa davvero molto bene.

0: You For Me, lui è un altro pilastro di Benvenuto Weekend, ossia il nostro DJ Beda. Amici, adesso così vi accompagno virtualmente al cinema, ma voglio darvi un consiglio non richiesto, ovviamente. Per quanto possibile al cinema andateci realmente, perché secondo me l'entrata in una sala cinematografica ha veramente il suo fascino, quel fascino che nessuna, e dico nessuna, piattaforma streaming può eguagliare. Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
10: Benvenuto Weekend.

perfetto stile anni 60. Questo brano è davvero molto bello, si intitola A due passi dal mare. È un brano di Giusy Ferreri e Matteo Buzzanca, ovviamente ascoltato dalla voce di Giusy Ferreri, e fa parte della Fiction Rai intitolata Roberta Valente, notaio in Sorrento. La grande musica che continua già in sottofondo. Tra pochissimo vi ricordo che ci sarà il nostro e vostro DJ Mix Mauro Guazzotti. Intanto godetevi questo pezzo.

0: aiuto weekend!
1: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
0: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
3: Do subito la linea al DJ Mix Mauro Guazzotti perché il gran finale, come di consueto, è tutto suo.
2: Benvenuto Weekend! Tutta la musica per te!

0: con Alessandro Parodo. Benvenuto weekend.
1: Momento di saluti, momento di ringraziamenti a tutti quanti voi, ai nostri tre DJ, DJ Vittorio Veneziano, DJ Beda e DJ Mix Mauro Guazzotti. Io sono Alessandro Parodo, vi aspetto sempre tra 7 giorni qui su questa radio meravigliosa. Vi ricordo che durante l'estate 2026 Benvenuto Weekend ci sarà nella versione Il Meglio di Ma, ve lo ricorderò anche nelle puntate a seguire. Amici, buon fine settimana a tutti, tra 7 giorni puntuali, sempre qui. Un abbraccio!
0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità!
4: Questa estate respira la natura! Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
7: Sono le 13:08.
8: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Chiuso per rilievi tecnici da parte della Polizia Stradale il tratto della A21 Torino-Piacenza-Brescia tra Castel San Giovanni e Broni Stradella in entrambe le direzioni. Ci spostiamo sulla 10 dei Fiori per segnalare code per un incidente tra Varazze e Celle Ligure verso Ventimiglia. L'incidente in galleria. Un incidente anche sulla tangenziale ovest di Milano in colonna il traffico tra la barriera di Terrazzano e il bivio per la A4 in direzione Bologna. Sulla A14 Adriatica code a tratti per traffico intenso tra Bologna San Lazzaro e Imola verso Ancona. In Campania traffico in coda per un incidente sulla A3 Napoli-Salerno tra la barriera di Nocera Inferiore e Cava dei Tirreni in direzione Salerno. Giornata di partenze oggi sia per le vacanze estive sia per chi andrà a trascorrere il fine settimana fuori città. Per agevolare gli spostamenti scattato alle 8 il fermo dei mezzi pesanti. Lo stop si protrarrà fino alle 16 salvo i casi autorizzati dalla legge. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.

0: mondo che se finisse.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: a Radio Castellana.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: MRC, Media Radio Castellana. RDE, Radio Diffusione Europea. Regional Radio, Radio Power 927.
2: This is a Lethal Media Production.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua protezione è anche qui, in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque imprevisto prima che diventi un problema. Perché quando serve, hai tutto il mondo Allianz a portata di mano. Vivi la vita senza preoccupazioni.
4: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
7: Wel de fragiele versie van I Follow Rivers dus. Hier is Triggerfinger live.

0: le 15 e un minuto.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Medio Oriente, resta alta la tensione tra Iran e Stati Uniti. Nel Mar Rosso una nave saudita è stata colpita e Riyadh ha risposto con attacchi contro obiettivi militari degli Houthi nello Yemen. Le forze americane hanno inoltre fermato una petroliera che tentava di aggirare il blocco dei porti iraniani. Teheran rilancia: secondo le autorità iraniane le operazioni militari proseguiranno finché Washington non si arrenderà. Intanto, a sorpresa, nella notte non si sono registrati nuovi raid americani contro l'Iran. Il presidente Trump ha ribadito che Teheran non avrà mai l'arma nucleare, accusando i media di fornire una copertura distorta del conflitto.
2: Carburanti, benzina oltre i 2 euro al litro, il governo valuta nuovi interventi. L'impennata dei prezzi del petrolio legata alla crisi nel Golfo continua a spingere verso l'alto i costi di benzina e diesel. A Palazzo Chigi si è svolto un vertice tra la premier Giorgia Meloni e il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti per esaminare possibili misure di contenimento, tra cui l'eventuale riattivazione del meccanismo delle cosiddette accise mobili. In molte città i prezzi hanno ormai superato i 2 euro al litro, con punte ancora più elevate sulla rete autostradale nelle aree metropolitane. Nuovi incontri del governo sono previsti nei prossimi giorni.
3: E cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e in Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux.
2: Un nuovo filmato acquisito dalla procura nell'inchiesta sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia a Bologna, mostra gli istanti successivi al decesso e documenta la presenza di tracce di sangue sotto la testa dell'uomo. Le immagini si aggiungono ai primi risultati dell'autopsia, che avrebbero evidenziato sangue nei polmoni e segni di compressione toracica. La famiglia parla di possibile asfissia da compressione, mentre la difesa degli agenti esclude, allo stato attuale, elementi che indichino un uso eccessivo della forza. L'inchiesta della procura di Bologna procede per omicidio colposo. Indagati, come atto dovuto, 2 poliziotti e 4 soccorritori. Attesi nelle prossime settimane gli esiti degli accertamenti specialistici.
3: Meteo, torna il caldo africano dopo il temporaneo calo delle temperature previsto nel weekend. Da metà settimana l'Italia sarà nuovamente interessata da una forte rimonta dell'anticiclone africano. Da mercoledì i valori torneranno a salire con punte vicine ai 40 gradi soprattutto al centro-sud e nelle aree interne. A contribuire all'afa sarà anche il mare, che dopo mesi di accumulo di calore raggiungerà temperature elevate, favorendo umidità e notti tropicali. Gli esperti prevedono una nuova fase di caldo intenso e persistente su gran parte del paese.
2: Lo sport prosegue la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Oggi si corre la 20esima tappa, dalle Bure d'Huisson all'Alpe d'Huez. È la tappa regina del Tour, con salite senza eguali. Intanto ieri la tappa con arrivo sempre all'Alpe d'Huez è stata vinta da Tadej Pogacar, che ha quindi consolidato la maglia gialla. Domani il gran finale sarà come sempre affidato alla passeggiata conclusiva a Parigi sugli Champs-Élysées.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
5: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927. La più grande rete nazionale in onde medie.
6: Stasera, che sera?

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Chiuso per rilievi tecnici da parte della Polizia Stradale il tratto della A21 Torino-Piacenza-Brescia tra Castel San Giovanni e Broni Stradella in entrambe le direzioni. Ci spostiamo sulla A10 dei Fiori per segnalare code per un incidente tra Varazze e Celle Ligure verso Ventimiglia. L'incidente in galleria. Un incidente anche sulla tangenziale ovest di Milano in colonna il traffico tra la barriera di Terrazzano e il bivio per la A4 in direzione Bologna. Sulla A14 Adriatica code a tratti per traffico intenso tra Bologna San Lazzaro e Imola verso Ancona. In Campania traffico in coda per un incidente sulla A3 Napoli-Salerno tra la barriera di Nocera Inferiore e Cava dei Tirreni in direzione Salerno. Giornata di partenze oggi sia per le vacanze estive sia per chi andrà a trascorrere il fine settimana fuori città. Per agevolare gli spostamenti scattato alle 8 il fermo dei mezzi pesanti. Lo stop si protrarrà fino alle 16 salvo i casi autorizzati dalla legge. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

Ehi, tu eri giovane e glaciale, e io non ero ancora morto. Tu eri un fiore e io l'asfalto, che ti cresce con il gambo storto. Baciarsi e dirsi ti amo, sì, ma farlo di nascosto.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
5: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siti in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Sono le 16 e 9 minuti.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: Media Radio Castellana.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Sono le 17:04.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Bentrovati, ultimo fine settimana di luglio all'insegna delle grandi partenze, con traffico sostenuto sulle principali strade e autostrade, soprattutto lungo le direttrici verso le località di Villeggiatura. In Puglia spostamenti sostenuti verso le località marine, con particolare attenzione alla viabilità del Salento, dove il traffico verso il mare si accompagna ai controlli sulla velocità lungo le strade più frequentate, attivi dalle 7 alle 19. Per agevolare le partenze sono in vigore le limitazioni alla circolazione dei mezzi pesanti previsti per il fine settimana, con il consueto fermo della domenica affiancato da quello del sabato. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 16 Adriatica tra Polignano a Mare e Monopoli Nord per lavori nelle due direzioni. Ancora su questa statale, ma in provincia di Lecce, lavori in corso con riduzione di carreggiata tra Maglie Nord e Maglie nelle due direzioni. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not to life of imitation.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
0: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305. Choose not the life of
3: imitation. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

L'associazione Cade la Verena APS opera nel borgo di Tornano, a pochi chilometri da Mercato Saraceno. Sabato 23 maggio 2026 è stato presentato ufficialmente il progetto per un centro nazionale dedicato alla disabilità e all'autonomia abitativa. Ma Cade la Verena vuol dire anche eventi estivi. Ecco un calendario da tener presente nei vostri weekend. Venerdì 5 giugno, la lunga notte delle chiese, 13-14 giugno, corso di formazione per la conduzione della Joelette, 4 luglio, Brisli, briciole di poesia romagnola con Denise Campitelli, 16 luglio, festa dell'inclusione, 24 luglio, serata jazz con Irene Robbins, 2 agosto, sagra di Sant'Ilario, 7 agosto, i Templari, la simbologia sacra e profana. State connessi, vi forniremo di volta in volta degli aggiornamenti sullo svolgimento dei programmi.

per strada. Il primo è un cane di guerra e nella bocca ossinona e nemmeno violenza.

dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos.

0: crescendo.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Chiuso per rilievi tecnici da parte della Polizia Stradale il tratto della A21 Torino-Piacenza-Brescia tra Castel San Giovanni e Broni Stradella in entrambe le direzioni. Ci spostiamo sulla 10 dei Fiori per segnalare code per un incidente tra Varazze e Celle Ligure verso Ventimiglia. L'incidente in galleria. Un incidente anche sulla tangenziale ovest di Milano in colonna il traffico tra la barriera di Terrazzano e il bivio per la A4 in direzione Bologna. Sulla A14 Adriatica code a tratti per traffico intenso tra Bologna San Lazzaro e Imola verso Ancona. In Campania traffico in coda per un incidente sulla A3 Napoli-Salerno tra la barriera di Nocera Inferiore e Cava dei Tirreni in direzione Salerno. Giornata di partenze oggi sia per le vacanze estive sia per chi andrà a trascorrere il fine settimana fuori città. Per agevolare gli spostamenti scattato alle 8 il fermo dei mezzi pesanti. Lo stop si protrarrà fino alle 16 salvo i casi autorizzati dalla legge. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

C'è quella canzone che quando parte cambia tutto. Una canzone che ti riporta indietro. È la tua storia, è un ricordo, è un'emozione. Su MRC arriva quella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Lascia un messaggio sulla nostra pagina Facebook oppure scrivici su WhatsApp al 348 760 7907 e la tua canzone entrerà in onda. Ed ora ascoltiamo la tua canzone.

0: Grazie.
1: Grazie.
2: It's a kind of magic.

State ascoltando Quella Canzone, il nuovo programma che riaccende i ricordi alla radio e che nasce da una selezione musicale ideata proprio da voi ascoltatori.

0: quella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Continua a scriverci sulla nostra pagina Facebook oppure su WhatsApp al 348 760 7907 e raccontaci la tua canzone. Su MRC la musica parla di te.
1: Sono le 19 e 52 minuti.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

catrame. Devi essere la madre cagna che mangia i suoi cuccioli per fame. Divora per dimenticare e dimenticati di Dio. Dimentica per divorare tutto. Prendi il frutto marcio e buttalo nel piatto mio. Dammi solo scarti e briciole. Dammi solo scarti e briciole. Dammi solo scarti e briciole. Sì.

strage. Devi essere la madre cagna che sbrana i suoi cuccioli per fame. Divora per dimenticare e dimenticati di Dio. Dimentica per divorare tutto. Prendi il frutto marcio e buttalo nel piatto mio. Dammi solo scherzi e briciole. Dammi solo scherzi e briciole. Dammi solo scherzi e briciole.

0: Sono le 20
1: e 4 minuti.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
4: I'm just like you. 5, 4, 3, 2, 1.
5: Questo è il Luca Vecchietti Show.
3: Amici radioascoltatori, un ben risentito dal vostro Luca Vecchietti. Dai microfoni Luca Vecchietti Show, 55 minuti come sempre di Super Sound. Abbiamo qui sul palco per iniziare Malcolm Todd. Ci ascoltiamo Earrings.

Earrings. Anni 80 insieme al mitico Rick Astley. Questo è Together Forever.

0: ci ha fatto ballare tantissimo nel passato. Questo era un pezzo del 1985. I Can Dream About You.
1: Luca Vecchietti. Is that what
0: you want? Ed ora ascoltiamo la musica di Martin Garrix insieme a Ed Sheeran. Si intitola Repeat It.

0: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Via Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria.
3: E le luci si spengono piano. C'è un luogo dove i sogni iniziano a parlare. Benvenuti a Sogni di Provincia, il primo programma interamente dedicato ai sogni.
4: Bentornati a Sogni di Provincia, sono Angela di nuovo qui con voi questa sera. Per raccontare un po' dei sogni che i nostri ascoltatori ci hanno condiviso con noi. Vi ricordo che siete su MRC Media Radio Castellana, 1098-711 kHz in onde medie, arriviamo ovunque, partiamo dall'Italia fino a raggiungere l'altro capo del mondo ormai, perché abbiamo ascoltatori che ci stanno ascoltando anche da oltreoceano, vi posso dire, quindi stiamo diventando very international. Comunque, tornando ai sogni, oggi condividiamo i sogni di solo uomini, da quello che è emerso. Questa settimana le donne hanno latitato e abbiamo ricevuto parecchi sogni al nostro numero 348-7607-907 da diverse parti d'Italia. E uno però vi anticipo già che vuole rimanere anonimo, non ha voluto dire il suo nome, ma va bene lo stesso, noi lo perdoniamo e accogliamo tutto quello che ci viene mandato, perché tante persone hanno il piacere di condividere con noi quello che sognano, perché è un ponte fra la nostra dimensione e un'altra a noi semi sconosciuta. Prima di passare al primo sogno, però, vi faccio sentire una musica bellissima di Giovanni Allevi, che è in tema proprio con questo periodo. Il brano si chiama Flower.

E dopo questa fantastica melodia di Giovanni Allevi è come entrare dentro a un sogno, perché qui si parla di fiori. Questa musica fa pensare a un mondo fatato, molto, molto bello, molto armonico, appunto pieno di fiori, pieno di colore. Quindi come inizio è proprio quello che ci serviva per addentrarci in questo mondo dell'onirico. Il primo sogno che ci è arrivato questa settimana ce lo manda Andrea, che ha fatto un sogno anche lui un po' particolare. Lui è entrato attraverso i suoi sogni in una casa abbandonata. Entra in questa casa abbandonata, lui sconosciuta, ed è entrato come in una capsula del tempo, perché questa casa si capiva proprio già dal primo passo essere una casa disabitata da tanto tempo, e quindi tutto era come bloccato con la polvere che si era lentamente depositata, gli oggetti rimasti fermi nell'esatto punto in cui li hanno lasciati i proprietari prima di andare via in maniera molto veloce. Ma è come quando uno proprio fa una fotografia, tutto era rimasto fermo, immobile. Quindi lui comincia a muoversi nelle stanze, si guarda attorno, entra in quella che era una volta la sala, nota tutti i soprammobili, i mobili stessi, tutti gli arredi, le tende, le finestre sono chiuse, nonostante questo comunque c'è luce dentro alla stanza. Lui si guarda attorno e la osserva, continua a girare, così affascinato da questo luogo che, come vi dicevo, a lui è sconosciuta, per cui sta cercando di capire dove si trova. Potrebbe essere un posto che ha visto quando era bambino, potrebbe essere anche un posto che magari potrebbe essere legato a lui per un qualsiasi motivo, perché magari potrebbe essere la casa magari di un suo antenato, un suo parente, magari l'ha vista quando era bambino e poi l'ha dimenticata, e poi in sogno gli si è ripresentata e ha modo di scoprire magari qualcosa che aveva colpito magari la sua memoria ed era rimasto lì in un angolino. Comunque lui continua a muoversi in questa casa. A un certo punto le pareti si dissolvono e lui non è più in questa casa, ma addirittura sta volando in cielo, beato tra le nuvole, molto sereno, e sotto vede il mondo che nel frattempo si è trasformato in una trama infinita di strade, tutte luminose, perché si vede che rimaniamo sempre nella notte, quindi lui vede sotto tutto luminoso, e praticamente queste strade diventano tutta una grande treccia, ed è come se fossero tutti i destini delle persone che si intrecciano, perché come succede, noi incrociamo le strade di altre persone, per cui c'è il nostro destino che è un filo che incrocia quello degli altri, quindi diventa tutta una grande treccia luminosa, e lui la osserva dall'alto. Poi ci racconta che a un certo punto torna sulla terra e incontra degli animali. Il primo che incontra è un cavallo bellissimo che gli cammina, gli si avvicina di fronte, lo guarda, non ha un'aria minacciosa questo cavallo, anzi lo può anche accarezzare, molto docile. Poi a un certo punto dice che arriva un uccello, si appoggia sulla sua spalla e gli lascia cadere tra le mani una piuma dorata. E lui si sveglia con il ricordo di questa piuma dorata tra le mani. Allora, devo dire che il sogno di Andrea è veramente bello, perché a chi non piacerebbe scoprire un luogo misterioso, volare e poi ricevere anche un dono così, così simbolico, perché una piuma dorata è un qualcosa di prezioso. E quindi ringraziamo Andrea per aver condiviso con noi questo suo bel sogno. Per rimanere in tema di cose brillanti e dorate, vi farei ascoltare il secondo brano di questa puntata, che è Rihanna con Diamonds.

E bentornati a Sogni di Provincia, siamo su MRC Media Radio Castellana, io sono Angela con voi, nel primo programma radio dove i sogni sono i protagonisti. Come vi dicevo a inizio trasmissione, i nostri ascoltatori ci mandano il loro sogno tramite WhatsApp, via messaggio, via audio, oppure via email al nostro indirizzo info@mediaradiocastellana.it. Vi ricordo intanto nuovamente il nostro numero di WhatsApp al quale scrivere, che è il 348-7607-907, al quale, come vi dicevo, potete condividere quello che sono i sogni anche i più strani, perché finora stiamo raccontando sogni molto particolari. Poi nel proseguo della puntata ce ne saranno un paio anche di molto simpatici. Abbiamo cominciato, per chi se lo fosse perso, con un sogno dell'ascoltatore Andrea, che ci ha raccontato di un viaggio fantastico in una casa abbandonata e con un volo a seguire. Ora abbiamo il sogno di Massimiliano di Bologna, che ci racconta una cosa che gli è capitata di recente, perché non è una cosa, un sogno di quando lui era bambino, è una cosa proprio di poco tempo fa. E dice, lui praticamente ci raccontava che quando aveva attorno a 55 anni ha sognato in estate questa cosa. Lui abitava a Bologna, per chi fosse di Bologna conosce bene la città, lui abitava in via Bondi, dove c'è un bellissimo viale di tigli, e mi diceva che lui era nella sua stanza in questo sogno con la finestra aperta, perché appunto era estate, quindi era stagione calda, e dalla sua finestra appunto i rami dei tigli erano particolarmente vicini, quindi lui poteva anche toccare le foglie all'epoca. E come vi dicevo, nel suo sogno lui era appunto nella sua stanza al buio, mentre presumo stesse leggendo nel sogno, perché magari uno può sognare anche di una situazione che sta vivendo. E a un certo punto mi ha raccontato che vede scendere due piedi dalla finestra aperta, calano questi due piedi, ma non sono due piedi particolari, sono due piedi di strega, la tipica strega. Vi faccio un esempio: per chi ha visto Il Mago di Oz si ricorderà la strega malvagia, quella dell'Ovest o dell'Est, perché erano due le streghe malvagie del Mago di Oz, ma entrambe avevano delle fattezze particolari, per cui avevano queste scarpe nere lucide, le calze scure, le calze nere mi pare che fossero, e questo gonnellone. Per cui Massimiliano cosa fa? Vede calarsi dalla finestra appunto prima le scarpe, poi vede la caviglia della strega con le calze nere e questo gonnellone, e lui rimane lì impietrito a vedere questa cosa, e ci racconta che le gambe della strega oscillano leggermente nello scendere. Cavolo, il sogno è abbastanza inquietante. Mi viene da chiedere, Massimiliano, cosa avevi mangiato quella sera per sognarti la strega? No, perché non è una cosa che uno può sognare così in maniera abbastanza naturale. È un sogno molto molto particolare. O aveva visto Il Mago di Oz, che magari se l'è ricordato nel sogno. Comunque lui vede queste gambe che oscillano lentamente e lui rimane impietrito e vorrebbe urlare, vorrebbe chiamare aiuti, perché è spaventatissimo da questa cosa. Ma ci racconta che purtroppo la voce non gli esce, lui rimane lì impietrito con la bocca aperta che cerca di urlare, ma la voce non esce. E quindi lui ovviamente si sveglia di soprassalto, spaventatissimo, agitato, cuore che batte all'impazzata, perché proprio lui, cavoli, la strega l'aveva vista sul serio. Poi era effettivamente estate, era effettivamente nel suo letto, e quindi la prima cosa che fa è correre alla finestra a controllare se la strega c'è. Poi è chiaro, sei adulto, lo sai che queste cose in teoria non dovrebbero esistere, quindi dopo il tutto rientra, diciamo, nella normalità. Però il sogno, cavoli, è stato bello impegnativo e il sudore è reale. Quindi Massimiliano ci ha raccontato questa sua avventura onirica, e devo dire che è stato anche molto divertente ascoltarlo, perché lui ci ha mandato un audio. Poi non ha voluto farsi sentire la radio perché mi ha detto: no, mi vergogno, voglio che tu lo racconti, ma
io preferisco che non si senta la mia voce, però effettivamente lui mi ha raccontato tutto questo e insomma l'emozione del sognare la strega l'ha avuta sul serio, e quindi lo ringraziamo. E poi niente, aspettiamo magari se prossimamente abbia modo di raccontarci qualche altro sogno così, così particolare, perché davvero è anche divertente. Io provo di immaginarmelo, perché vedere queste gambe che magari sono come nel film, magre, lunghe, con queste scarpe lucide. Poi, non so, la scopa, la strega, forse l'aveva parcheggiata sul cornicione, perché dalla finestra lui, da quello che mi ha detto, abitava al secondo piano, quindi è una strega abbastanza funambola in tutto questo. Ma si sa, i sogni sono proprio i sogni, quindi in questo frangente possono capitare le cose più assurde e inimmaginabili. Così, quindi ringraziamo, vi ripeto, Massimiliano, e proseguiamo con il prossimo brano. Vi faccio ascoltare Spandau Ballet con Through the Barricade.

meravigliosa questa canzone degli Spandau Ballet, che risale al 1986, una pietra miliare anche questa della musica, perché è una delle più belle canzoni che siano mai state scritte secondo me. Poi si va a gusti ovviamente, ma a me piace molto, e infatti nelle playlist che vi faccio ascoltare ci sono un po' di canzoni un po' datate, ma è il bello di andarle a riscoprire anche, perché magari c'è qualcuno che non l'ha mai sentita, perché ascoltiamo tante canzoni proposte dappertutto recenti, ma andare a riscoprire i pezzi un po' datati, perché questo effettivamente lo è sempre molto bello. Tornando a noi, come vi dicevo poco fa, oltre ad avere dei sogni molto molto particolari, abbiamo anche dei sogni molto simpatici. La settimana scorsa mi è capitato di avere una conversazione con degli amici, tra i quali c'è Alberto, che mi ha detto, parlando così, perché io gli raccontavo: dai, ma hai un sogno da raccontare in trasmissione, perché comunque gli ascoltatori mi mandano i sogni, quindi se hai piacere di partecipare anche tu, ben volentieri, hai da raccontarmi un sogno. Lui mi guarda e mi dice: beh, in effetti ce l'avrei un sogno da raccontarti, che è un sogno che ho fatto un po' di tempo fa. Poi non so se stesse scherzando, dicesse sul serio, perché magari potrebbe essere anche una gag. Però mi ha detto: guarda, io sono, come tanti, appassionato di calcio, e quindi ho sognato di vincere una, come si dice, una gran paccata di soldi. E io lo guardo e dico: ah beh, buono, cosa ci fai con tutti questi soldi? Ah, guarda, ho sognato che compravo l'Inter. Lui non è tifoso dell'Inter, però mi fa: ho sognato di comprare l'Inter e poi la mandavo in Serie B. Ho detto: beh, insomma, anche questo può essere un sogno che potresti anche, adesso non dico realizzare, però uno quando sogna, come vi dicevo anche prima della canzone che vi ho fatto ascoltare, uno può sognare la qualunque, per cui lui ha sognato questa cosa e quindi ve la volevo raccontare, perché è molto simpatica come sogno. Poi invece, rimanendo in tema di calcio, mi ha mandato Luca il suo sogno, che, come vi dicevo, qui si parla di calcio. Anche Luca è un tifoso, ma del Bologna, e mi ci raccontava, come preferite, che lui praticamente giocava nella squadra della vittoria quando il Bologna vinse il campionato, dove mi pare che fosse il 1964. Lui ovviamente indossava la maglia ed era nella squadra, era durante questa mitica partita, e nel suo sogno Luca faceva il gol della vittoria. Direi che come sogno è super fantastico, perché oltre ad essere un tifoso, sognare di essere proprio in quella partita così importante deve essere stato veramente un sogno molto emozionante. Infatti lui mi ha raccontato che appunto si è svegliato proprio bello contento, bello emozionato, perché era una cosa a cui chiaramente lui teneva molto, anche perché essendo molto, molto più giovane non poteva esserci all'epoca, e poi tantomeno giocare in quella squadra. Ma si sa, nei sogni si può fare qualsiasi cosa, quindi si può volare, si può passare da una dimensione all'altra, si può eventualmente anche poter comunicare con chi non c'è più, quindi magari ci può essere un incontro onirico, ci può essere la possibilità di attraversare anche i continenti, perché uno può sognare di essere anche al Polo Sud, quindi il sogno ci dà la possibilità di spaziare ovunque la nostra mente possa andare. E quindi, rimanendo nel discorso dei sogni, vi farei ascoltare la prossima canzone, che è di Vasco Rossi e si intitola Dormi Dormi.

E quale canzone non era più abbinata che non questa di Vasco Rossi per la nostra Sogni di Provincia? Qui parliamo di sogni, per cui Dormi Dormi era proprio la ciliegina sulla torta di questa playlist questa sera. Come vi dicevo l'altra volta, abbiamo introdotto la rubrica La Chiave dei Sogni. In ogni trasmissione volevo parlarvi di un simbolo che può essere appunto legato ai sogni, per cui in ogni puntata parliamo di uno di questi. Questa volta parliamo degli animali. Cosa significa sognare gli animali? Perché, come vi, per esempio, in apertura di trasmissione avevamo Andrea che ha sognato di incontrare un cavallo e che un uccello gli si appoggiava sulla spalla donandogli una piuma dorata. Per cui cosa mi viene da dire? Cosa vuol dire sognare questi animali? Cosa ci vogliono trasmettere questi sogni? Perché, come vi dicevo, i sogni sono messaggeri e ogni messaggero non arriva per caso. Ci sarà un motivo per il quale voi o io sogniamo una particolare cosa. E quindi vorrei sviscerare questo, insomma, nel mio piccolo, come posso, questa cosa in questa piccola rubrica. E gli animali, come capita, entrano nei nostri sogni e compiono anche delle azioni. Per esempio, ho letto che il cane rappresenta protezione. E per esempio, se questo è aggressivo, potrebbe simboleggiare che c'è una minaccia che sta incombendo su di noi, per cui lui è la rappresentazione che magari stiamo passando un momento difficile. Oppure ho letto una cosa molto carina: sognare il gatto fa parte di un discorso di indipendenza. Ed è sempre molto affascinante sognare comunque di incontrare un gatto, perché lui è un animale molto, molto sensuale, misterioso per certi versi, perché chi come me vive con un gatto lo sa, lui è una creatura assolutamente misteriosa, nonostante viva con noi, ha i suoi spazi, ha uno sguardo particolare, per cui quando ti arriva nei sogni anche questo è messaggero di un qualcosa. Oppure, per esempio, sognare i pesci può essere una simbologia di un inconscio profondo e la rappresentazione di idee che emergono, per cui siamo negli abissi con i pesci, nel mare più profondo, per cui stiamo andando a investigare qualcosa che abbiamo nella nostra interiorità e quindi attraverso questo animale lo andiamo a cercare. Poi, come dicevamo, sognare degli uccelli oppure addirittura un'aquila è la volontà di elevarsi, di affrontare le cose in libertà e anche osservandole da un altro punto di vista, perché essendo da un'altra prospettiva magari la cosa riusciamo a capirla in maniera differente e interpretandola a superarla. Quindi ci sono tante possibilità. Poi l'ultima cosa che può essere un po' fastidiosa è sognare gli insetti, che spesso sono legati a dei pensieri ossessivi, a delle ansie, perché ovviamente gli insetti sono fastidiosi, perché tipo per esempio mi viene in mente i moscerini. Quando tu hai un moscerino che ti gira addosso, sei infastidito, non sei a tuo agio, perché questa creaturina continua ad appoggiarsi, alzarsi, appoggiarsi, quindi tu non sei tranquillo. Per cui nel sogno magari noi abbiamo questa simbologia che ci viene a rappresentare che è un momento di difficoltà, perché in quel momento lì magari abbiamo dei piccoli problemi, perché il moscerino è piccolo, ma è molto fastidioso, per cui lo andiamo a rappresentare in questa maniera nella nostra mente. E poi il re della foresta, il leone, invece, se lo sogniamo, abbiamo una sorta di aggressività, di dominanza, e oppure abbiamo la necessità di imporci per qualcosa, per cui cerchiamo di
avere il famoso coraggio del leone. Quindi attraverso tutte queste simbologie, attraverso gli animali, possiamo, interpretandole, capire che cosa ci sta passando in quel momento. È molto interessante, sarebbe da approfondire con tutte le tipologie degli animali, ma non vi posso fare l'enciclopedia perché non voglio fare, come si dice, tediarvi con tante cose. Ho preso quelle che mi sono sembrate le più rappresentative. E quindi la prossima settimana affronteremo un altro tema. Per il momento vi faccio ascoltare la prossima canzone, anche questa non proprio recentissima perché è del 2001, ed è di Marlene Kunz, la canzone Che scrivo per te.

Bentornati on air, sono Angela con voi a Sogni di Provincia. Questa è MRC 1098-711 kHz. Come vi dicevo poco fa, questa canzone che scrivo per te è una canzone storica del 2001, cantata clamorosamente bene da Cristiano Godano e dei Marlene Kunz, e con Skin, che penso ancora la frontwoman degli Skunk Anansie. È una delle mie canzoni preferite, come vi dicevo, mi piace mettere nelle playlist canzoni datate che sono desuete in radio, perché questa non penso che passi frequentemente, e quindi ve la volevo riproporre quest'oggi perché è proprio bella. Tornando ai sogni di questa nostra trasmissione, dove vi ricordo essere il primo programma dedicato interamente ai sogni, abbiamo il sogno di un anonimo che non ha voluto rivelare la sua identità, ma mi ha concesso di raccontarvi il suo sogno. Allora, questo sogno è ambientato in Svezia, che è un luogo molto caro al nostro anonimo, che conosce bene, e in questo sogno lui sta facendo una sorta di vacanza ed è in questo luogo così bello, per chi avesse visto la Svezia lo sa, c'è moltissima natura, alberi, laghi, è un posto veramente magico che, se non avete visto, vi consiglio di andare a visitare, perché veramente merita di essere visto. Quindi, tornando al nostro anonimo, lui è un sogno che ha fatto quando aveva circa 13-14 anni, mi ha detto, e mi ha raccontato che era in barca, su una barca a remi, e stava facendo una sorta di passeggiata notturna sull'acqua, perché era in questa barchetta di notte al chiar di luna e stava appunto remando con calma, facendo questo giretto, ma non era solo in questo contesto così romantico. Quindi fate conto, il lago, gli alberi, chiaramente tutto al chiar di luna, molto molto romantico. Lui era in compagnia, di una ragazza, mi dice, ma non si sa questa ragazza che fattezze abbia, perché non ci dà delle descrizioni, ma dice solo che questa ragazza ha un viso molto molto particolare. Ecco, a me piacerebbe sapere in che consiste questo viso molto particolare, ma non lo dice. Lui ricorda solo questo, che aveva questo viso così particolare, vi ripeto, quindi non abbiamo delle descrizioni, ma solamente che lui è in compagnia di questa ragazza, sta remando e fanno questo giro molto romantico sull'acqua. E poi per il resto mi dice: guarda, non ricordo più niente, mi ricordo solo questo flash nel quale io sono in questo meraviglioso luogo, con questo romanticismo estremo, perché la luna sul lago è veramente proprio il romantico per eccellenza dopo il mare, e quindi ha voluto condividere questa sorta di flash, perché è un flash, lui si ricorda semplicemente questo piccolo frammento di sogno, che è una chicca, perché devo dire che in tutta questa mini capsula è molto bello. Io me lo immagino questo sogno, e devo dire che mi piacerebbe tanto poter fare un giro anche a me su un laghetto così al chiar di luna, proprio bello bello bello. E quindi, anonimo, ringrazio per la tua partecipazione al nostro programma, e vi ricordo che anche voi potete partecipare mandando i vostri sogni, sia tramite messaggio WhatsApp, che può essere anche ascoltato se avete piacere di far sentire la vostra voce, oppure narrato dalla sottoscritta, che cerca di raccontarlo al meglio di quello che voi mi raccontate, perché voglio rimanere insomma molto fedele a quello che voi scrivete nei vostri messaggi. E vi ripeto il numero a cui mandare i vostri sogni, è il 348-7607-907. E dopo questo fantastico sogno del nostro amico anonimo, vi faccio ascoltare l'ultimo dei brani in playlist di questa puntata, con You're So Beautiful, Joe Cocker.

0: Che meraviglia di canzone questa di Joe Cocker, proprio la canzone che va a chiudere la nostra trasmissione, devo dire, in bellezza proprio. Sono veramente contenta di averla scelta perché proprio ci sta benissimo. E che dire, io vi ringrazio di essere stati con me, di avere ascoltato i sogni che ci hanno mandato gli ascoltatori. Vi aspetto, vi do l'appuntamento alla prossima puntata. Vi ringrazio per l'ascolto e vi ricordo che i sogni non chiedono spiegazioni, ma chiedono ascolto. Vi do l'appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.
1: Alcuni sogni non finiscono quando ti svegli. Restano lì, ad aspettare.

0: Radio Castellana.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Infatti.
1: Qualcuno è già partito, è andato via senza lasciare traccia. Qualcuno è ritornato per metterci la faccia.

foto di noi, ma una di quelle che non puoi stampare, che hai sempre in testa e che non riesci a cancellare. Nonostante tu lo sappia che può farti male, la testa segue il cuore, questo non lo puoi cambiare. Parole vomitate addosso, ce ne siamo detti bravi a mandarci via, ma il problema è non volerci. Detto tutto ma non l'ultima bugia per non vederci. Il mondo è grande sì, ma senza noi ci stiamo stretti.

vicenda un ti amo, per sapere certe cose che noi già sappiamo, ma sentire la tua pelle sulla mia, quando scopriamo diventare una sola persona, quando lo facciamo nessuna distanza può tenerci così lontano, nemmeno per dimenticare ciò che tra noi è stato. Nel nostro futuro torna sempre il passato, nessuno ha per te lo stesso sapore.

mi allontani e più tu mi tieni dentro. Sappiamo che per entrambi è lo stesso. I nostri corpi saranno pure distanti, ma è un'altra bugia se dici di

che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: mezzanotte.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: Italia Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siti in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

sera hai una faccia nera nera, amore che ti passa per la testa, su dammi un bacio e capirai.

Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.com.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
0: E dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
3: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.